0: Easy Breakfast with Pierre Cordina
1: on Bay Easy 100.2.
2: Buongiorno Pierre, è giornata a Taiba.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,